quando si fa l'amore bisogna fare l'amore, non fare l'amore giusto per godere. Io ti spiego, guarda, lo sai che a volte, per esempio, in un rapporto mi dà fastidio far godere una donna, vorrei che non godesse, ma talvolta non ci riesco.

posse, Pepe Cosby, Mandio Sassi, scultura da come se fosse Michelangelo, cuore di cuore, Argentina.